0: di Mikhail Glinka avete ascoltato l'ouverture dall'opera Ruslan e Ludmilla, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Bedřich Smetana, dal Riccardo III, fanfara e poema sinfonico, orchestra BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, direttore.

di Bedřich Smetana abbiamo ascoltato, dal Riccardo III, fanfara e poema sinfonico. Orchestra BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, direttore. André Cardinal de Touche, Semel, Ne cesse point de m'enflammer, cantata a voce sola con sinfonia. Stéphanie Dustrac, mezzosoprano. Ensemble Amaryllis. Héloïse Gaillard, direzione.

Di André Cardinal de Touche abbiamo ascoltato Semel, Ne cesse point de m'enflammer, cantata a voce sola con sinfonia. Stéphanie Dustrac, mezzosoprano, Ensemble Amaryllis, Héloïse Gaillard, direzione. Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Allegro, allegretto, presto. Saleh Mashkar, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10 numero 2, Saleh Mashkar, pianoforte.

Rai Radio 3 Classica. Ennio Morricone, Musè, versione per violoncello e archi, dalla serie TV di Gianfranco De Bosio. Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, violoncello solista e direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Mosè, versione per violoncello e archi, dalla serie TV di Gianfranco De Bosio. Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, violoncello solista e direttore.
1: Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Ensemble Anonymous 4.

Abbiamo ascoltato dal Codex Calixtinus, secolo XII, Venite omnes Christicole, salve festa dies, nell'esecuzione dell'ensemble Anonymous Four. Jean-Marie Leclerc. Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 7, numero 2. Adagio, allegro ma non troppo, adagio, allegro. Ensemble Il Pomo d'Oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione.

di Jean-Marie Leclerc abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 7, numero 2. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione. Peter Etvesh. Alhambra, concerto per violino numero 3. Isabelle Faust, violino. Orchestre de Paris, Pablo Heras Casado, direttore.

Di Peter Etvesh abbiamo ascoltato Alhambra, concerto per violino numero 3. Isabelle Faust, violino. Orchestre de Paris. Pablo Heras Casado, direttore. Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai. Allegro, ma non troppo. Scherzo, allegro vivace. Adagio espressivo, allegro molto vivace. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

Jean-Baptiste Lully. Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da Jordi Savall.

0: Di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer, orchestra Les Concerts des Nations, diretta da
1: Jordi Savall.
2: Igor Stravinsky, Petrushka, scene burlesche in quattro quadri. Festa popolare della settimana grassa, nella stanza di Petrushka, nella stanza del Moro. Festa popolare della settimana grassa verso sera. Orchestra de Paris diretta da Semyon Bychkov.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Petrushka, scene burlesche in quattro quadri. Orchestra de Paris diretta da Semyon Bychkov.
1: Johann Sebastian Bach. Messa in si minore per soli, coro e orchestra. Bach Werkverzeichnis 232. Gli Angeli Genève. Stefan McLeod, direttore.

0: 3 Südtirol, der Radiotipp. Achtung, Volksmusik.
1: Gesungen, gespielt, getanzt und erzählt heißt am Sonntag, 13. September im Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde in Dietenheim beim Tag der Volksmusik. Der Dieter Lehmann ist mein Gast und er informiert über das Programm, mitwirkende MusikantInnen, ein besonderes Mundartprojekt und alles Wichtige rund um diese Veranstaltung. Heint um 18.05 Uhr auf Rhein Südtirol.
2: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Silke Andres. Breiner Autobahn Richtung Norden zwischen Mironen-Nord und Bozen-Nord, wie auch in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing sowie zwischen Brix und Affi, Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Geduld braucht es auch auf der Brenner Staatsstraße Richtung Süden zwischen Atzang und Kardaun, zwischen Leifers und Branzoll und zwischen Auer und Neumarkt. Die Stilus-Joch-Straße im Abschnitt Trafoi, Stilus-Joch-Bormio sowie der Umreilpass sind bis 16 Uhr wegen des Radtages gesperrt. Gute Fahrt!
3: Rai Ladinia Notiziar.
4: Liemese la doi dom stisa da 29 agost bang unial notiziar dan quait cal ca tratong d'antr lauter kish argumants nta or 1200 turisti restesa monti in ir dom stita fascia doca in plan sporta monti e tu mai ora per via del vant. La scolas de musica la dina si tudascias laurera in ant da briada in ir jeloni firma la curdanza. Un percorso di formazione di 4 anni Peter ha disegnato la professionale dell'Accademia e la Giunta Provinciale di Trento ha aggiornato i criteri per gli esami di Ladin. La Coppa del Caffè va anche servita da Nadia Runker e più avvisa dal notiziar di Kerdaura. Al microfono va saluta Martina Rier, Maximilian Hauser cura la parte tecnica. Auras de trica il stat in irdoms dite fascia u la colps de vant car jonten cio pizzas de passa 100 kilometri a laura. La valeda je la maj rapert din planch duc ora ca ciampedia unic sarei per rajons de segurazza. La priorità è stata quella de manejo i gest cio restes a mont. Le unimatua gin servis de trasport cun taxi, corrieres e mesons din planch. Sun sas por doi pra la stazion a mont il resta des 200 personas. Kika je stat bon je unia compagnada i uomas di da studa fuoc che da è stata creata l'auta fascia a P. Al dod l'ufficio stampa della provincia di Trento è la tutta fascia d'antar Pordoi, Ciampaccio, Rodella e Bufaure d'un dut intor 1200 persone restate a Mont e unite a compagnia a Val. Difficoltà è se l'hanno già stata la viabilità leonizzare la strada di San Pellegrin per l'anno storcei dal vant, in ciò a Cianacciai hai da studa fuoc ma su intervani per da libre la strada. Ranfurze e amplia la collaborazione bella buona d'antre la direzione della scuola di musica, che è il contenuto della convenzione firmata in Irdamsti dagli assessori per la cultura ladina Daniel Alfreider e la cultura tudascia Philipp Achammer. La convenzione si è accaita a quella del 2012 con quella che la direzione della scuola di musica di Luoch Ladins ti è unita saurandata al settore della scuola di musica tudascia e regolea da nuovo la forma di collaborazione d'antre i champs de Formazione che fespea. Audio un assessore Daniel Alfreider.
5: Ti porti il mondo della musica, bella e giovane, per mezzo a Casmon e ti insegni in ant, ci che la nostra tradizione, la nostra cultura, della musica, le nostre valade, è fondamentale. Per calmo stella che in scuola scuola di musica a livello provinciale, tu dasci, avrai una accordanza stessa e il mazzo è un fondamento clero. E ciò avrai un stesso stein per le nostre famiglie.
4: Ciò l'assessor provinciale Philipp Achammer auza ora che l'educazione e formazione musicale vive una buona collaborazione e le strutture che rispettano le particolarità linguistiche e culturelle del rayon.
6: Wir wollen noch zielgerichteter hinschauen, wie können wir den musikalischen Nachwuchs, vor allem für die zwei ladinischen Täler, sichern, für auch den musikalischen Bereich, für die Blasmusik, für das Chorwesen. Und da ist es einfach uns wichtig, die Abstimmung noch einmal zu formalisieren, gut hinzuschauen und dann werden wir den Bedarf auch gut decken können.
4: La curdanza nuova è una fondamenta stercia per se barate ora regolarmente e per coordinare l'attività che è per tram due realtà la medema. La bona collaboración d'entre la direcció de la mostra que matarà d'un la doi realtèies d'un urmei 14 anys i estat la drata estreda, per de plus rajons, diix el director de Departament Escola i Cultura Ladina, André Comploi.
7: També fora les dues rajons d'air importantes, una és l'administració de queixes cores, de que non ha senso di avere fuori soldi per fare un ufficio di amministrazione per le scuole di musica. E la cosa più importante è da me fuori in la rei di che le scuole di musica ladine si fanno un po'. La sinergia e i contatti con gli altri insegnanti e le altre insegnanti.
4: O dudanti il regolarmente an contedes d'entre la direzions per coordinare il svilup del champ de formazione musicale del Sud Tirol e la questione specifica della scuola di musica ladines.
7: Le priorità si sabe in le risorse personali della società Boin dan dan nan, dat idee un post in più si della Valvadia e alla Gardena o la che le hanno in temez fad con ore sempre stade d'entre le intendenze si che le nutlari.
4: Al dod la direttora provinciale della Scuola di Musica Tudescia e Ladina Alexandra Pedrotti dalla cordanza al mesung da sviluppe mod più appuntin la Scuola di Musica Ladinas e da amplia la collaborazione con la Scuola del Rajon.
8: Die Musikausbildung hat einen sehr hohen Stellenwert und es ist sehr wichtig, dass wir natürlich auch die ladinischen Ortschaften sehr gut bedienen, fördern und unterstützen. Und deshalb haben wir einen regelmäßigen Austausch vereinbart, wo wir ganz speziell uns auch Dinge anschauen wie Ressourcenplanung, finanzielle Planung oder vor allem auch ein großes Thema ist die Kooperation mit Kindergärten und Schulen, die wir intensivieren wollen, auch die Möglichkeiten ausloten, ob Anerkennung des Musikunterrichts im Wahlbereich, im Wahlpflichtbereich möglich ist, ob wir da einfach Synergien finden können innerhalb der ladinischen Bildungslandschaft. Das ist eines der großen Ziele.
4: D'entre la question, que era la major priorità per el Dauni i el sensauter en xacala de curir l'enxerries de direcció de tram de escoles de música ladines.
7: El serà en tram les direccions ladines com serà quiri en direttura na direttura nea. Mui son la convinció que cal canxa farà una solució tos.
4: Ha dit André Comploi. I mudon argument. Il Nepal va in ant l'operazione di soccorso della Gajonka a toccare il rajon de confine col Tibet. Al dot il Ministero del Turismo del Nepal gli hanno incontrato i cittadini la taglia d'entre le persone che sono unite salvedas. La compagna della vittima si è cresciuta a 600 vincias, ma 2.500 persone vanno morridas. Al dot le prime chazedas vanno i danni la catastrofa stimata al manco 4 miliardi di euro. E passiamo ad altre notizie del di Alexa Grossi.
9: Kis dies wandelte nie a Alpachel Forum Europäik en quei wandel schlutte ju na prima perte Kaladi Academy Days kung jauni da chanti santa nations capudu san kunte i dialoghe kung esperce dal punto du da la scienza, la politica, l'economia e la cultura. La plataforma de dialogue que dura 2 ans y stand sota el motto How Europe Wins, coque l'Europa vanche. Dodoman lunes es comanche al pari dista conferenza con i responsabili de la politica e de l'economia. Ten incidente sun l'autostrada del Brenner an Seira nel plus de temps del post per du la vita suz du il puc dan la dies nia da lunch da persnung nord. L'auto sa drusa sun il post i rui de brascia la polizia de la stredes la grausch blancia dutor de mergianza i de su da fuc de farni sterzing sun la dinamica dell'incidente van el faten rescides. In Gran Purong juni just sung la Streda Statela Puc, kilometri a sud de Salurn, suz du jelt la nuet passeda, n'auto qua va just per passe, ne jenia stat bong de la Stileora, ie frit de contra, de guni ne sa fat mel, mal dan all'auto ie grant. In secondo Gran Purong sa formant auch 50 metri saura Streda. I de Suda Fuca segura al rayon, geolog si esang per controlli la stabilità del crap de Cala Luja. Per intanto, l'unima tu sung Streda sbaramanch provisores de Pton.
4: Da l'an de scola 2026-27 in Ant passerà la classe de ciplè e scultura lang e policromatura e decorazione pittorica della scola professionale de Gardaina dal percorso de zang de 3 anni an percorso de 4 anni. Questa decisione nasce an analisa concreta di dati che verde i percorsi de formazione di scoleies. La compagna de mostra che già in Ant con la formazione c'è per un quarto anni bella na realtà consolidata. Sora pro ai dati mostra su na maggiore Sauridanza de gite tl mons lauch per schuleies ke final quarto an de formazion, per mez a keike final percours a la fin del terzo an. Il mudamant tl percours de Katerani respunten si siba a la tendanza bele de schmustreda ai schuleies de ginant con la formazion, mancia al bujang de pitena preparazion plu adatteda a la domanda stl marcia del lauch. Per i schuleies crecita al moment al prim, secondo e terzo an, sarancia ududangora nam norma de transizion che la Repros und Domanda, der Jopel Diplom de Qualifica Professionella alla fin del terzo an. La Junta Provinciale de Trent ha dat pro la regulas nuovas per jams de la DIN e criteris nuovas all'obiettiv de feie jams plus modernes, accessibili e plus liai ai bujangs tal di d'anquai. Tantar la noviteias e l'arrabassamans del limit d'età a 6 de jani e la possibilità per i sculeis de terza mesana de pudoi fe le jam livel B1. La certificazione nuova tenira ita i standards europeics da livel A1 al C1 il sarà mesung teni super doi sessions, ndut vinci Mangs, il risultat positiv la competenzas particulares. Il van ancia amplifica i criteris per la gestion de la commission de exam.
9: Plu le certificat dans su legana bastania resolver la crise de Ega Südtirol, kashi chica Elisabeth Ladinser, presidenta de l'association de la liaison ambientale de Südtirol, dar verband für natur und umweltschutz, a de la tenanter vista i collègues de Rai Südtirol. Al dor de Ladinser, ne van la quantité es de Ega nia majres cun i lec, lega resta ca la clie, plutosh fossil da chale de la spartiora miec, iden sparania de plu, per exemple, l'agricoltura. Il turismo costruì Lecce di Bosch o su la Monte Salauta e al do di ambientalisti non rischia saura proprio l'ecologia. Il Darforpant con si 47 lias ambientali smettute Sadum si domanda piuttosto una legge sul clima con la obbianza che la regola vanno tenute ite. Il plan del clima con liaison va smedante consigli e raccomandazioni e che ne basta ni al do di ambientalisti la situazione da zan con for più ondas de chaut i suta.
4: Union ci al sport, un quais comancia i campionati amatoriei de juoc dal palet la region. La Liga Provinciale de Promozion juge al FC Gardaina in quai de la Caterdoms titel Champ de Molinda Coi contra il Saluren. La prima categoria Gruppa B anconta al Mareo in Ciosa al Schaps, da mese la Caterdoms di. In la prima categoria trentina giugè al fascia Dumang si prima partita in Ciosa e più avvisa contro l'alta Valsugana Calcio. Il gioco scomancia dalla Cater.
9: Der Gardaina e plu avisa su Montepana e il sungol program Dumang Dumania na gargeda nazionale de South con i ski e combinazione nordica per la categoria di Jauni. Sungol program e la competizione de South as comence da mesa la 10 d'armes di dal do uniral matu agida gargedas de Saute che vel per la combinazione nordica con raides da 1 km per i plu pitli la categoria under 10 in king raides da 3 km per la Prigioni la categoria Under 14. La premiazione sarà da mesa la 2 domesdì organizzata da Rossiel Ski Club Gardaina.
4: Truppa manifestazione sul programma de Kösch Findlena d'Anter Lauteren via l'Union di Ladings de Gardaina in cui al domsti letterer d'Anter Storias, poesia e musica tl verzong la Ciosa di Ladings auch di Jai. Il Fespea Nicoletta Ritz, Silvia Liotto, Marco Di Bonamoro, Samuel De Bon e Ruth Bernardi. La moderazione è da Nadia Runker. L'appuntamento è in quei domsti dalla Cinque.
9: Gran festa il Dumang Tampaz con la 48esima edizione della festa dei Rabandes. Scominciava il bello della 8 Dumang con un concerto della musica Tampaz che gli organizza da ora il gran evento. La Giraponna in Ante con concerti di musica Stadlung Capro vi ha perduto il Dangmas dit il centro di Cortina. Dalla 2 il sungo il programma una grande filetta folcloristica che si sluggerà giù con un concerto di tutta la musica partecipante di Briada da Kerpas sala 3 in Ante. Immer altri Konzertchen King da Mesalot, kann klunirata ni na de fileda de conclusion de casta 48ª festa de Rabandes.
4: L'Einuam Lasse, il progetto di ca persona ca perdusse vita tla montes. La seconda edizione, che van astel de, duman duman ja 30 d'agosto, dedicata a Otmar Costa Biei. Un concert con un programma ric, pra calcul sarà daudita anter lauteren c'è la prima rappresentazione d'un pez scritto apposta per l'occasion da Matteo Skripatz, che viaja a se ferme ja un moment de reflexion. Lasse, jena manifestazione che lia ja adum musica, natura e memoria, imat tl centre la lacordanza tres melodias classicas a mesa la Dolomites. Il concert la se je duman da la understamste pra la hutia pra longia. Man outleda a la previsión stil temp. Per sias citeis la taglia a la protezione civila per un quei datoran avvertiment dal ciaut, dan dal dut la Sicilia et la Calabria sa spietung temperaturas in fin a 44 degrees. Til nord la taglia restla l'incontra al pericul de temporai sterch, dan dal dut la Lombardia et la Friul. La Valle des Ladinas takel do la perturbazione dan saira mola nibla sung la pizzas la Dolomites, ma scheno iel da suradl. Cul vant dal nord arjons la temperatura sun quei da maranda at schnurf de greies a San Martin de Tor, saides de Salva, i dies de greies iel a 2500 metri sung sa cioda. Per al fin lena iel udu dan ora condizions stabiles, cun trop suradl in valguna niblas. Temporai restan kingals cuman chamant lena cavang l'ezezion. Kunka schel dut al notizier de grapper wester statschkung naus, da Maximilian Hauser ka kurala per Technika e da Martin Arrier al Mikrofon. Bon schute suinant kung la Copa dal Café.
10: La Copa dal Café, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladings della RAI.
11: Letteratura, scrittura creativa e ispirazione. Giaurel dialog con la realtà romancia della Svizzera. Con Nadia Runger. Son a coira te grigions, liang schuda 2020s, et la sala di curstla lia romancia sa anconta l'atlas l'auratore, scriver letterar. Na formazione piteta dalla lia romancia, in asciuda dan concet de Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau. Se tratta d'un lauratore de scrittura. L'atlas, formato da ben 14 participantes e participants, se incontra forinò la sada per se dejucun tematiques de frantes. Un modul de scri experimentel con Florina Badel, un modul de prosa con Leo Tuor, de lirica con Jessica Zuan, de text scenix con Selina Beghetto. Se reproven el forinò un viei gest con asciui coca Lucas Berfus o Simon Lappert, identerite il Kursel Kanon de Literatura Romancia con il professor Rico Valer. Io sono lo per fepea dall'ultimo modul, il se tratta del scriver plurilink, che vuol dire scritta de plurusnedes, con l'autor Vincenzo Todisco. La tematica è scelta interessante, ma conta Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau. E c'è un'altra cosa che ha dato in considerazione che anche Laura Oran concede per un lauratore di 2 anni per il scrittore letterario per romanzi. Ti faccio un'altra domanda all'autore che ha scritto il concede per questa nuova formazione.

0: Io ti domando a Gianna Olinda Cadonau a ce che la pensa se la cella de Reviers a chis belau doi anni e la maconta dan bel barat da ispirazione. Rusnedl scrive questo intime intellettual tl ma demo temp disla, la ia contenta da avai fat che sviatch de barriada l'atlas sa ampara conascer, tresel scrive.
1: È un fit fortunato. E das praktische ist so, dass wir ensemble in der Klasse bot du es uns. Und zwar in der Preise von Joscher. Und die Postüte war in der Preise von Joscher der Schreiber der Cellas Personas. Das ist viel Differenz. Das ist viel Differenz des Etats, Differenz Idioms, Differenz Genders. Und das ist in diesem Moment intim, aber eher nur intellettuale, perché c'è Bayer per una meta, per una dimensione meta col scriver, ma è un chip intim e con il discorso del scriver, ci si prende il verso della vita, e allora va qua a dire il scriver.
0: Potrei scrivere, e Rosnedel scrive, già per feedback. L'oratore per il scrivere letterario è un grumto da altre Rosnedes, ma la telformazione manciava mo per romance. Nci a Gianna Olinda Cadonau, autora ince responsabile per la promozione da cultura della Lia Romancia, e l'autora Florina Badel laura oran concet per la formazione de doi anni, cri strutturas e finanziament per la realise. Important favel da Jauril Kurs a duttas e dutschka anteres, da kike u lasas comance a scri a kike a bella publica, da pite un bel program id render accessibile a troppa personas.
1: Romancia in bleras personas fin già l'impression che non sappiamo bene un romanzo per il scrivere. E scrivere è un talento, il scrivere letteralmente. Se vuoi restare la fiche, se è accessibile per l'ers, per il cinque che già pubblicato, per il cinque che non abbiamo mai scritto letterario. E questo è il caso, da persone che non hanno mai fatto text letterario davanti, e dopo ci abbiamo già pubblicato, e così ne ha premi. E per tutto scrivere un. Quando era una cosa del concept e di un'altra era il modulo tematico, di fare là cose varie variate, cioè experiment, prosa, lirica, text dramatico e di un modulo per la plurilinguità. Ci è un grande tema per noi, quello era importante. E allora il canon romanzo, cioè di imprendere l'azzurro della letteratura romanzo. Se ci può interessare a blare le persone, e non vanno la fortuna, e questa è una mega fortunata e grata, che non vanno nei buoni docenti e buoni docenti. E questo è che ci attira loro gli occhi. Ci sono un certo nome e incorporation un po' i va a scrivere per romanzi.
0: Un lauratore con buon docente che possa deinante la passione del scrivere per romanzi e mostra su che la va a scrivere per romanzi. Da unimodul tematik favelen chen referant gest ke rajona nautra rujneda, per Jauri l'orizont. Gianna Olinda Cadonau auza ora la bona atmosfera per fedes kushiungs tlatlas, e son bincia ke kes dialog possan chagi nant do l'auratura.
1: L'ora man er blera discussions sur de la lingua, sur de scriver per romans, e la is a bellissim chen avanchata una atmosfera de fiducia chen opudaim discorrere, per esempio, questo è un tema che non è creato tutte delle stesse opinioni, ma ci dà controversie ed critiche sull'opinione, parlo naturalmente di text, e ci dà un'atmosfera in cui c'è tutta lui. Tutti sono avversi rischi di dire e teilen una cella. E questo è altro che ci disperde di essere molto grata, ci non si inclina sai. Questo è molto bello, e spero che quel resto, che quella gruppa resta in contatto.
0: Sali contenti sono dell'interesse, e se ha scritto itte 14 persone e belaudute ha fatto per la ena finale del corso, e se tratta di una residenza per se dedicare fin al scritto, ai progetti individuali. Il è bello a poter fare questa avventura da barriera.
1: Non vanno 14 annunci in tutto, e certe persone hanno fatto bene. B un modulo o B usci quel modulo del caro un romanzo che disegno di tanto rind e queste undes persone o des persone sono proprio date sein del tutto in questa avventura ed è proprio con quel boot e l'essere sono se qui a cominciare questo corso l'essere essere di un altro lui dove l'essere finire un testo l'essere capire als una persona ha l'impressione che la sappia ben scrivere poesia, se posso trasformare da prosa in toc più drammatico.
0: Anche Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau a Laura ora al programma di Laura Tuora da 2 anni favit l'air che la solova pitena e na finela a ciò che duc pudessa sperimente na residenza per se dedicare da fin al scri. Na seconda ragione per questa ena jenche da porte a dum la gruppa a ciò che il resta povester vel liam danter kike afat pea nce do la fin di Laura Tuora.
2: Curci nevan concipi il lavoratore di scrivere letterario era una classe che aveva solo 2 anni e ci era una gruppa che aveva un progetto finale e non aveva quella, se manca tutti conoscono quel sentimento di fare una residenza in una residenza conoscono quel sentimento di essere in una gruppa e di essere in un luogo per scrivere di stare qua e di qua fa col scrivere sovente in una scena e si arriva proprio un grande passo in avanti o c'è altre scioglie e se si mangia davanti dal caso non aveva sporcio qua la seconda idea o la seconda intenzione di questa Efna intensiva è stata proprio procurare la gruppa o c'è una gruppa di autori romanzi e ladine che fa un'esperienza insieme che dà forse sciambi che sorpassano il tempo del lavoratore e ci sa forse altri colleghi e colleghi che si potrebbero mettere una volta in testa o ci scrivono una volta in testa ci resta un po' quel liom
0: Florina Badel mi conta da si modul scriver experimental, che fa val prim modul da cash lauratura da scrittura e che apertropa personas giauri la porta per il scri. Avei l'idea da scrin roman je zeg de prezios, ma la vancia da sa tripe con la parolas senti la rojneda chica material, priora zeg de nuov.
2: El experimental es proprio che pensavo che ci arrivi una volta e ci si prova a mangiare bella roba e ci si comincia a giovare un po' complessi. Era Fabrizio Riotto, quella bella Spagna era una formazione di scrivere letterario perché ci hanno un'idea per un romano. Also vengono con grandi idee, grandi visioni, quelle sono molto preziose, però è un processo e credo che il primo modulo fa si mangiare bene con rompere una volta tutto e era di esaminare la lingua come materiale. E non è di una bella instrument per transportare contenuti, ma un materiale che ha una qualità, una textura, un clinch. Era un contenuto, però non è. Era il sciambi con altri. Era per quel primo modulo era per far conoscenza.
0: Il primo modulo fa l'ancienza importante da imparare a conoscere e la gruppa è cresciuta ad un tecash animez. A fel concet, il programma di Laura Tuora fa l'importante da pensare cosa sarà per questa gruppa e da cia arra la padabujang. Dantar curs da grammatica repetizion del canon da letteratura romancia e moduls da franch con gest da ora de ca, il fava important da ti cialea la realtà specifica da scripa romanch e pitena formazion adatteda ai da bujangs da kike wel scripa romanch.
2: Per me è proprio il più bel con questa con concepir al lavoratore da scriver am nai di una missa avanti un pacco ciò che potesse essere per una gruppa na immaginata hai che fa con le gruppe tras cura di scorno commentura sementur scura svezna e a me parte con Gianna insieme ci nasce proprio rivades de fare als di des erfitch fitch specializzai fitch specific per la situazione er de romances romans no vain durante l'intera formazione dai dentro c'è il canon della letteratura romance in tutti gli idiomi si sa sciambi di lettura con Rico Valer. Non è il scrivere plurilingue, questo è un tema per tutti gli studenti, per tutti gli studenti. Non è la possibilità di fare coaching linguistici, invece va forse per fare fresh ups di grammatica. Proprio di dire in fermo, in quella situazione molto particolare per persone che lasciano scrivere romanzi.
0: Florina Badel dice che la abbella fatta per troppo enas da scrivere, ma non mai per romanzi. In scena da sminciare la mia castena e bia il momento, senti che tutta si duce a rovete un flow da scri, questa bella energia e concentrazione.
2: Ma io penso che questo non è finito che non imbluderà mai. Per cui c'è già
0: a rovete un flow da scri, questa bella energia e concentrazione.
2: Ma io penso che questo non è finito che non imbluderà mai. Per questo è già molto speciale di essere con autori da

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buonasera dalla redazione Rai Ladinia. Nel 73 anni ha perduto la vita a Giacrap Sungel Sella, su studio in quei domenici, l'allarme unidad Pukdan la 3. De braccia è l'unico dal giallo del soccorso pelican 1 per portare il primo aiuto Sungel Post, de briada con il Giacrap de Gredaina. In rata che l'unidad Pukdan la 3. De braccia è l'unico dal giallo del soccorso pelican 1 per portare il primo aiuto Sungel Post, de briada con il Giacrap de Gredaina. In rata che l'al de Stantrajani Zytirol

0: Succede, per i controlli de Bujang, tant il caso, è l'unico dal soccorso alpino della Verdia de Finanza de Sterzing. Chi stis van il tenia al pach il forum europei con cui van sluciù na prima aperta cala di Academy Days con giauni da 160 nazions ca pudus an con te dialoghe con esperce della scienza, della politica, dell'economia e della cultura. La plataforma de dialog che dura 2 jenes e che stan sotto al motto How Europe Wins, coca l'Europa vanc. Do duman lunes comancia al pach i dis de conferenza con i responsabili della politica e dell'economia. Plu lecce artificie che tang su lega ne basta ni a risolvere la crisi dei Gazzutirol, cagie cica Elisabeth Ladinser, presidenta dell'Associazione della Lies Ambientales de Südtirol, Dachverband für Natur und Umweltschutz, ha declarat in intervista ai colleghi de Rai Südtirol. Al dor de la Zinser, ne vang la quantità is dega ni a majres cung i lecce, lega resta ca la clie, plutos fossil da chale de la spartiora miec, idene sparania de plu, per esempio, la agricoltura e il turismo, costruì lecce di Bosch o su la Monte Salauta e al do di ambientalisti c'è un rischio saura pro per l'ecologia. Il Dachverband con si caranzit lias ambientales metudes adum si domanda plutos una legge su il clima con la ubianza che la regulas vanno tenides ite. Il plan del clima coc liesan vai smedante con saies e raccomandazions che ne basta nia al do di ambientalisti la situazione da san con for plus ondes de Chaut i Suta. Cash fin lena scumancia i campionati amatoriei de giocal palet la region che vai impegnare distante l'altra la prima squadra de Fascia, de Mareo e de Gerdaina per la categoria di plus giauni de la squadra under 10 e under 9 e l'inquai uni metugia urtigiai il Gerdaina trofi intautra cianti pitli giocadores ca fat pea audion Gabriel Peratoner responsabile di giauni de FC Gerdaina.
1: Il torneo è stato molto valore l'esperienza del primo torneo, potrei fare un torneo in Cile in Cesa, poi senza altro anche la fortuna che abbiamo avuto il tempo di scuola di Kingschmanciania e poi ho avuto un damsi con la Udiash che aveva 2 squadre, la che la propria butta, la che una avventura, l'altra terza e tanto il tutto è il Nadauras, il Sangine Cabra la stagione, il primo torneo è l'esperienza e anche un po' imparare a conoscere l'altra squadra che stanno, cioè Cocchi la cava e sta scesa vai bel gsti.
0: La dritta tecnica un buon gioco di squadra, un po' di tattica e schneidia cicna drova, sono il champ del gioco al palais, audion Sandro Ursino, un cial responsabile di Giauni TFC Gerdaina.
2: Per i giovani spieli è wichtig, ma erstens, dass sie Freude am Fußball zu spielen, dass sie viel trainieren und dass sie gern kommen. Und natürlich beim Training, je öfter sie trainieren, und desto besser werden sie und desto besser ist es für einen Fußballer.
0: Per la squadra di Granch comincia a cash fin lena la stagione de partidas, prima andri un po' da Gabriel Peratoner.
1: Nos mutons che comincia anche a tenena o a doienas e poi ne va in ant con la partita da stambar, youtuber, in vagoni anche di novembre. Poi dal don de zambri gene un po' di pausa e poi prima comincia per belli not favore anche bel con la partita. E poi va calinante un king fino alla scuola.
0: Nos ha dit Gabriel Peratoner al microfono di Martina Rier. La buona stagione, la prima squadra del Gerdaina, ha fatto crescere l'interesse per il gioco al palais d'Antrigia Unit La Valeda. Ha dit anche che è l'unica categoria na squadra plena, dando tutti il FC Gerdaina, 15 squadre di giovani, con un taur 250 scritte. E lo fino a nos notiziar di grappa vai scuta su. Giungi in ante con la trasmissione dai Obstelsela.
3: Rai Radio Ladin. In ire in kö. Personages, avvenimenti e storia.
4: Buona sera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione da Schnötta Erika Kaschlunger. In Schnöt al plagiai da ister kilo con Renzo Huber al plan. Renzo, o l'es pat cosciusse o l'es pat giù a scuola?
5: Io, dici da mia perza, ambe buonasera, Duscanc. Io sono cosciusse al plan. Mio pere che lea Tischler, mia mamma che rea a casa, che era nos an per l'appartamento che gli affittan la ota. E mio pere è la pro, è l'incecimo dirigente la musica dal plan. atlo porque el sun de samben porque el

0: In contatto attira con la musica, e mia mamma che era cantata, trap, e bel, si è d'accordo di lì, ma in c'è casa del trap, per qualche suono della musica, e allora, al bui, dal lopo di su guai, come tu manco sta passione. Qualche a piccio mi ricordo in c'è che, minia domenica do messa, è il concerto della musica, di ste, e mio pere che le assamben dirigenti, poi il certo musica che mi ricordo di andare tutte le Florentiner marsch. Come sader, io che con quel che ne ha casa caporante si può cantare un po' per me più. Io che mi ha fatto mi primo contatto con la musica stessa, te famiglia. E poi di dopo, io ho la bella fortuna che con quel che ne ha mette, io la scala di musica, che ha la bella possibilità dopo con 8 anni, da potremmo scrivere la scuola di musica. In Schwara mit dem Mann spielen, bei Atlo, al Plan, le Prümmande, es kommt Maestra, al Bühl, Andrea, Cristofolini, quei dopo stesen, Dio, je al Correpetitor, Maestro, Collaboratore, all'Arena, che la al Bühl, le Prümmande, dopo al Bühl, Ulrich Willeit, i de do, sono giunto al Vincentinum. Tal Vincentinum era stato un schöcken, lo ha la possibilità, sam, da c'è un tempo al corda e mit uns, Chor del Knabenchor, lehrt al Vincentinum. Ich po a po du mo scrivete la scor de musica la ia a clavier. I l'ultimo anche la ia a po du mo scrivete in c'è orga di Ligia che l'ha fatto con Otto Rubacher con l'organista lo do. In più a in c'è il vincer me ia da ignora giunto co a derli grazie a quella musica il mi ricordo che le ha mia prefectin i primi 2 anni che erano da Bornec Magdalena Gasteiger che era scutata trap musica e noi ha la possibilità in c'è conot da gi a scutè che erano grande plotten musica classica da podu conesce la Zauberflöte di Mozart Sinfonie di Beethoven era sonà in c'è la vidora e c'è Io, e poi la prova è lì, se mi ricordo, la spirituale, il Peter Landtaler, che ha una collezione di tutte le cantate di Johann Sebastian Bach. Io non lo potevo in c'è vigne tanto, perché là è musica bella, sa, in c'è ria. E poi, dopo la mezzana, hai tutta la decisione di studiare musica, diciamo, più seriamente, dal Conservatorio a Balzan. E per poi, in c'è fatto il liceo classico dei Franciscaner. Dopo la matura, ho fatto un altro conservatorio e ho studiato dal 1993. E dopo sono stato ben ma curt a Padova e a Venezia per il maestro Eugenio Bagnoli, per l'Accademia Villa Contarini e per la Fondazione Cini. Del medesimo tempo, ein mi manda un segno e ein mi manda un dico, ma sa bel, dan segno e da fan trame due le cose, niel massa posoc e più de so gu da ste a sonne 8 ore dal de le clavier e patuccerio e estra un tre sotto attenzione ne proprio derci chiore. Io e da Laurenti più con colleghi in scuola, mi manda, ma na deca lea magari cicale la musica, sia musica da ciamena, che lo disse nel congiunto, e da andare la musica vocale, che accompagnava tre pince, ci calea il chantessi, ci calea gruppi, la scuola di musica, e poi ci calea il corso, la formazione, la US, fuori a Bornec, per accompagnare anche l'altro tre, e poi, ma non è una che mi interessa, magari le più con le sonne solistiche, o lauree fuori il gran sonato, no? Queste cose. Io ho messo in mano da mondo interessi del trap alla musica vocale. Ho messo in mano stesso da lezioni fuori dalla scuola di musica, da scritte a questa formazione della US, alle corsi della formazione della US. E io ho messo in mano da cantare per il Prumnet, il quale ho messo dal 2004, mi temi. Ho messo stesso da un gruppo della Valbadia, il Pinsimonio Vocale, che l'ho messo dal 2006. Io, lo è cing, chantarins, bin de bo fanatis, ma che rit fore più fanatis che ci fa, por incipo c'è che un gran pen, al gian fatagna la lunga musica ter impegnativa, ci che lea, io, la musica dal Rinascimento, incipo Ince da denancio, ma diciamo dal 1400 un sercina la fin dal 1700 ti spo cancale lo io in musica rinascimentale barocca e spo e inceste più una per chi ha chi ti ande di che der trap tom pince sta la musica contemporanea con ince prime esecuzions di Toch di Hubert Stupner di Manuela Kehrer e di Armin Kofler. Sonst Musiker contemporanea, ja, fatt Touch de John Cage, ja, fatt la Musiker der Stramba de Karl-Heinz Stockhausen, in der ultimi Projekt, ja, fatt Doc por Sisus, lui è l'incevocemon Chantarin da Bornec, il più saibald conosce da idee. Jo, chi se stes, der de Biani, e Dernbel Group, se stengas auriedem, ja, fatt Trap. Dal medemo tomp mit dem Mann in der Gifora che mo cadafora a Wilton, la Cappella Wiltinensis, che le un gruppo di cantarins professionisti, co canta ples feste, so alle proiecte che ne faccio fora a Wilton, la dlige dal convont, o la basilica, lui è il valia de messe, il valia del concerto che fa.
1: Renzo Huber, tu vita pondino che è dedicata troppo alla musica, ti insegni la scuola di musica, tu instas, fes facciamo formazione?
0: Io ho fatto, io la lungo, tre formazioni, se che dice andando, formazione della Rouge per noi, poi dopo ci abbiamo fatto quattro anni d'orga, fuori a Bornec. E feci in cesen tre, in ce per le cantese, dai, primi di settembre, a in donna formazione. Ince, io ero tedesco maestro, l'ince era interessante, c'è ince dall'altra parte, che non è male maestro, ma che sa ince che la reazione che ha, che è scolare. Perciò che l'ince che conosce la lezione, che è scolare, che dice, a casa c'è per fetter bum. I sen, più manco, i sanete che sono in stessa, vieni tante questa situazione, sanno che arrangio. Che conosco magari ci cambiano mina da sei derbung e al cianti e al cias va al patambung e spu can cale can et la sua situazione da me sei porte d'ant e c'è mo can già fa io can già fa ince dal maestro c'è mo cose che il vendito ci can me sas fai me sas te quel momento estere buon da cambie ci can e io sees da fa e l'ince conosco can ben più porte sfora da ci can sa no? E spu can conosco situazione Spor samen von Jels und Chemius da kapi scolari kan segna stes. I spor de scopla u schon schön Kerenche kar si schwilo pe i Andres genannt. Tal mio tal manco bu, weil de waren pü kravat la vers falle. Conot ne sana dagna. Spor adoro un sacaida de fora codis, ocho. Magari fosse il mio da fanciò, ma pro amo da fanciò. Per gli ultimi insegnanti che sono stessi, che la signora Calenia più che dice era un show a Tramonter, ma dice proviamo da fare un show perché è un po' che sono a un certo livello, che sa tre cose, dice che lei è in da cambia su due canti, ne più tre ne ci ma da provare magari cose con Calenia, che ne fece un show, ma provare da fare al data, io dico la reazione, che la signora è buona. Dopo me sono adesso, funziona, va lì, dice che non è cose che vada anche un domani. Più conosce, può menos comprovare in una certa direzione, può vedere un bütel o bütel manco. Che è l'informazione radicale, sì, da ignora bunda fa.

0: Renzo Huber, in seiner Schule hat Musik gehabt, sonst in Stas. Aspa und Tolsbench, Tamp, das gute Musiker oder hier Konzert.
1: Ja, kann der Plü, kann der Mann, sein Küche nein, ich habe viel Cheese, da gehen wir für diverse Gauze, aber sonst ist es gut, dass ich gute Inche da hatte. Porodici, dass es gut war, Inche Porodici, dass magari Inche. Ne mo plejš ni tam, o kelinče sonca tale škute muzika, da ško, je škuti magari ne plju muzika vokala, kar škuti binde bo trep, in če zem, feži trep, so čekali ne lit, in koš pon loel, da ljudi ena interpretacijun o latra, el gonot virkih monsta antrete. Kozas, ki ko plejš de manko, ko plejš da ljudno nija, ki ne fažes manjšo, Cosas che hanno mireia, magari. Cicale, cisplausch, el der rio, o, secondo me, el der metra verda da noregna fado, a zakai. Porciò di quignon asso e a usch, en stessle strumont, i porche el gonot, sorantolo, spo magari da una cosa con res fado, cicquel, visa le cose che hanno desnia fa. No? Una copia de quel, secondo me, ne funziona il gna. Mes un po' romagna sen stess. Ich sehe, dass Chikang mehr fährt, Chikang auch fährt, kann man fährt mit dem Material, kann man stets an Disposition.
0: Renzo, das ist ein Mann, der die Adorin zu enseignieren hat, die Schule der Musik, das ist ein Mann, der die Post. Nast Mai, will pensieren oder die Idee, der fährt ein anderer Typ der Karriere?
1: Ich finde es ein anderer Typ der Karriere, weil ich sage, ja, mit dem Mann, mit Klavier, ich spreche auch Sono passato alla musica e alla che è trap di gruppi, e poi ci sono cose che fai, che sono state per operette, spiele, o che sono vignettanti, o che sono perso l'istica, più quattro, che sono quelle, mia cosa, o che facciamo teatro, e queste due cose che ci sono che mi sono dando da chi ne giugno, spesso si dice per non esistere, no? Perché le rinche, che io mi mando a cento solisti, c'è che c'è un caso. Da che dal 2016, per un corso che ha giù per dare per un pare cose, per le pensimonio, ha incontrato Roberta Invernizzi, che è una cantarina di musica barocca, io stavo interessato per dare l'interpretazione della musica barocca, ma fa cento d'anni, e spara di ti ho perciò di che ne fai una cosa solistica, poi ti hai detto, io In Estonia si sono buon. Perciò di che ne mai di gün come ha detto che potes tu in c'è altro. E che era ma di attira le consigli da fare. Ok, lì da sparmi ti manco più da m'organizzare. Val, piccias cose. Per me, per provare fuori questo, se è buon, se è bel plan, io spo. In c'è caso, in c'è stato dal 2012, che sono stato in corso, o la calea un collega, che conosceva il conservatorio fuori, il Hasler Georg, che ha cantato trap, e ha detto che il dinglo, e che mi ha detto che fosse una da fare para per gli operetti spiegati. Poi dice, poi in Estonia ci sono buon neanche da montare una strofa di una ciancia da montare, che non è proprio da ora, insomma, stesso un paladino, no? Io ho spiegato Leo Ploner alla regia, organizzavamo come telefonesso in che erano da che Georg ti ha il mio numero poi ha detto a Leo io chi prova in modo tre prove del uscire fuori se ne butta niente io e che ne mi fa niente sparano l'uomo di mano alle studiate più io un paio di cose dopo questo in caso io spancio da andare di mano da fare la mia prima serata con Lid che era stata dal 2023 Potemi? Te non hai mai cantato? Con proprio una serata con ciance si spava. L'anno ha fatto tutta la scena Müller in der Schubert, l'anno ha un ciclo di Schumann, i Mendelssohn, i Beethoven. Io, che è il mio interesse, è più in caso di canti. Ci che fai in inche in caso, perché inche lit fa teatro, che è il con Franzi. Ich habe ja, fatto un più di Theater per le Operetten, le Operetten, la Porsenu, la Kina fat Kater. Ma sen in Loel Benka le Dialogs, ma ne nenia la vil chantesha aldi. I sen da laure fora un to de Theater, la kale schaldi ma Dialogs, inche por me stendo val. schal di nu. Perché io, un esagno la canruara. Secondo me, da di kush ne fagerai mai. Ai, lasci che gli ultimi anni da di. Perché c'è sta caimes di tanda va all'ain che io ne è pa veramente nia quel kush qua da fa con operette in sue. Anzi, pensate che tre ci pensa, lei in una forma di musica, non c'è più io. C'è più lesire, non c'è più io. Ne è trepto io. Mo quando le cambi ti manda se di giù, ci pon prima se ne danca il negna tan sori. Perciò di che d'antra me si fa di allux. I ci può chante i conoti in cipatuceria. Io ho un grande cose se lo. In ce la us funzioni altra, mentre quando le cambi altri allux, quando le cambi me si cambia a tira, e è la postazione della us co chanta. Che le inci una difficoltà i conoti in ce. Mo ci può in ce bello che a me è magari c'è mo. In c'è binde bo bogno avena na pompadina aura o de can fish teatro lo alle de chi coi der bo in da chantemo spo can le che fish teatro spo notan o chi coi der bo in da fa teatro mo spo anche che mes chante spo en ma fa degno rampu i David tramedes les cosas che le rio

0: Renzo Hubertet, da sind schon cool geworden. Lies ja kilo al Plan.
1: Ja, das ist eine Sache, die eine Kompanie der plus de 40 Jahren. Ja, ich habe mich in 1984 gefragt, ob ich Vincentino habe. Ich habe mit Otto Thalmayr gesprochen, das ist Otto Rubacher. Ich habe mich in der Lorgo gefragt, ob ich mich in Ja, ich erst in der Sora, weil meine Mama hat schon da. Ich bin vor den Sarengsen und sie haben von ihm mit dem Lopal Orga. Ja, ich schwärme mit dem Mann, wie das Sarangeng Loi, ich bin sagen, ja, alle da lang nah an zu unseren Trieste-Orga, liest, klar, da Chor, das Lieger. Ja, ich rate ich als Sinche, dert, kann da einche, ein Tant, al Postula, kann wir, ich kann sostenen, ja. Ci cal vince fate paese. Che le so che? Che le magari la motivazione. La motivazione can fece. L'orgo è stetta. Il primo magari una allegrezza che al bu mo le cose che fece magari se anche come interessi alle macco. Perché non sono pa neanche gran orgo lì. I suoni le smesse. Se non c'è c'è da palcori. Ci cal in l'om più da fa. Ci cal la fortuna chi. Sono un da lì in de botta perché c'è tanto schal, sono schali, da sono nici che muovendo tanto a tira, perché è magari una cosa, quel comodo, in c'è por le cuori, in c'è por me che non è bria da stare tanto da imparare le cose, perché c'è da idenlo, che le menci non perdi, o che fai io.
0: Renzo, Hubert has been to man di jung da mut, da chante, da sunen schückt viost nambiant, la caletri pa musica, no? E tas fata da din fora da casta po schiung, en laur. Cas nenia na cosa di jung che ti succeda duc.
1: Io ero che sì, per fortuna, da poter fare questa cosa. Da ora c'è la mia passione e c'è un tru del rodunt. Quello di sono da ora giusto in questa strada, io potrei fare e schaffi da me da venire a vivere con questo. E schaffi da, ja, da vivere la mia passione. Io sono più eben con le cose, alle belle, in che sono te laure, sono te laure fuori, in che sono leader noi. Un po' di signore che io ho una gran fortuna, che ne magari ne trecco, che sono buon stesso da apprezzare sia l'aperta al clavier, quel 2-5 d'oia e l'aperta al chanté. E sposen il clavier che è da apprezzare la composizione, sinceramente. Che allora sono cose di Richard Strauss, il leader che ha sanadacchete 4 touch po' l'estero in mondo intero, con le armonie che cambia. E che mi fa, ja, avere la fortuna di poter essere già con la gran musica. E dice, signora, l'impegno è che è schön, che è appassionato dei quadri, è duci miusi quadri che esistono in Monte Casa. Il Picasso, già mi è spartito, ora lo so, e poi sono tipo a clavier e può apprezzare queste cose, e che è una gran fortuna.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione, dar bel giulang a Renzo Huber e bel giulang a Duzi a Dutschkik, che sa ascoltare. Ciao, una bella sera, saluta Erika Kaschlunger.

0: So, das war die
1: si conclude tra gli applausi del pubblico di Lucerna questa Doctor Atomic Symphony di John Adams, lavoro del 2007, era molto suggestivo, soprattutto questo finale. Trinity era diviso in tre parti: il laboratorio, il panico e Trinity, come l'esperimento appunto di Messico di Oppenheimer. E dunque era l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, diretta da Peter Rundel, davvero con mano molto sicura per un brano davvero complesso come quello di John Adams, che è una sinfonia tratta, come abbiamo detto già diverse volte, da un'opera omonima, Doctor Atomic, un'opera del 2005. E si conclude anche la nostra diretta Euroradio da Lucerna, Festival di Lucerna. Abbiamo trasmesso un bel concerto complesso, pieno di musiche anche difficili, complicate, come appunto la musica di Marc-André Huber per clarinetto, orchestra elettronica dal vivo, che abbiamo ascoltato nella prima fase del concerto. E poi nella seconda parte il brano di Lisa Lim in prima esecuzione assoluta, Tongue of the Land, concerto per orchestra con questo strumento in bronzo antichissimo, il Carnix, uno strumento celtico, e infine la sinfonia Doctor Atomic di John Adams, che ha concluso questo concerto diretto da Peter Rundel con l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, e solisti erano Jörg Biedmann per il brano per clarinetto di Marc-André e Marco Blau nella interpretazione del brano come solista del brano di Lisa Lim. Dunque si conclude qui anche il nostro primo cartellone, Festival di Festival Cura di Giorgio Marino, e siamo pronti ad aprire le prossime pagine qui a Radio 3 Suite.

alle 22, 17 minuti e poco più, la pagina che apriamo per prima è ancora una pagina musicale. Siamo a una nuova puntata del ciclo che Radio 3 Suite sta dedicando alla chitarra, facendone, per così dire, l'elogio. Sono 5 incontri dedicati alla 6 corde, stasera con Flavio Cucchi, chitarrista virtuoso conosciuto internazionalmente. Rivolgiamo la nostra attenzione al repertorio antico, dunque come la chitarra interpreta brani che vanno dal Rinascimento, addirittura dal Medioevo, fino al Barocco. Un buon ascolto a tutti voi.

0: E dunque siamo alla terza puntata di un ciclo musicale che stiamo dedicando alla chitarra, alla sua evoluzione, alle sue caratteristiche di questo strumento così, abbiamo detto più volte durante questo ciclo, così aristocratico, al tempo stesso così vicino alla mentalità popolare, all'uso tradizionale delle forme, soprattutto della danza, ma non soltanto. E per presentarlo e per raccontare la chitarra abbiamo scelto di farlo assieme a Flavio Cucchi, un concertista, un ospite davvero prezioso per noi qui a Radio 3 Suite, è un virtuoso della chitarra classica, anche un giramondo, una persona che ha attraversato molti continenti, continua a farlo, lavorando appunto in giro per il mondo, portando tanta musica e tanta curiosità musicale anche in giro per il mondo. Questa è dunque, do il benvenuto naturalmente, ciao Flavio.
1: Ciao, piacere di esserci.
0: E questa volta invece ci dedichiamo piuttosto all'evoluzione della chitarra, no? C'è una controversia rispetto anche al termine chitarra, si dice appunto che derivi da una parola greca, ma alcuni sostengono invece l'origine persiana, pensiamo al tar, al setar e altri strumenti a corde di quel tipo. Credo che sia qualcosa di, poi non riusciremo mai a capire veramente la ratio fino in fondo, ma questo ci interessa poco perché la chitarra comunque ha avuto un'evoluzione interessante, quella moderna naturalmente nasce da quella che oggi chiamiamo chitarra barocca, ma le sue origini rimontano anche molto prima, è così Flavio?
1: Ma sì, senza andare alla preistoria perché lascia il tempo che trova, diciamo che la chitarra con questa forma 8 che conosciamo diventa uno strumento importante dal 500, mi sembra, la chitarra rinascimentale e poi la chitarra barocca che hanno a che vedere con la chitarra moderna, certamente la forma, però si suonava in modo diverso anche perché le corde non erano 6 corde semplici come la chitarra moderna, ma erano accoppiate a due come nei mandolini.
0: E anche in parte come il liuto.
1: E come il liuto, certamente. Per cui era tutto un altro modo di suonare, era un altro strumento, diciamo così, anche se ovviamente si può suonare con la chitarra quasi tutto quello che si fa con il liuto o con la chitarra barocca o la chitarra rinascimentale, si può fare tutto perché la chitarra rinascimentale aveva 4 cori, si chiamano le corde accoppiate, si chiamano i cori, no? Quindi con 4 cori si può fare tutto con la chitarra, anche la chitarra barocca che ne aveva 5 di cori, però qui si entra nel tecnico, alcuni cori, queste corde accoppiate erano all'unisono, cioè uguali, che suonavano uguali, altre sono all'ottava, una ottava, sente, questa è un'ottava, no? Quindi un coro suonava così come. Quindi tutto si può suonare con la chitarra classica, però quando sentite musica rinascimentale o barocca non è scritta per chitarra, perché la chitarra nasce, così come la conosciamo, nasce a metà dell'Ottocento.
0: E quindi qua si pone il problema di come interpretare con uno strumento come la chitarra la musica antica. Dunque, come avvicinarsi a un certo repertorio che pure è stato molto frequentato dai chitarristi.
1: Certamente, perché ci sono tantissime cose bellissime scritte per liuto, per chitarra barocca, quindi è chiaro.
0: Siamo al repertorio di Bach, per esempio, come lo eseguiva Segovia o tanti altri, John,
1: certo.
0: Williams e tanti altri.
1: Sì, sì, certo. Suite di Bach, scritte per liuto, per chitarra, sono un po' toste da fare, ma insomma si possono fare.
0: Io direi di rendere omaggio all'inizio proprio alla figura di Andrés Segovia, che ci sta accompagnando lungo questo ciclo, perché è uno di quei musicisti che noi consideriamo così di capostipiti, è anche un innovatore e anche una persona molto libera nelle sue interpretazioni, ecco, di questo si discuteva anche con Flavio Cucchi. E dunque lo ascoltiamo in una celebre aria di Girolamo Frescobaldi, l'aria detta la Frescoballa, la corrente prima, una celebre esecuzione segoviana. Ascoltiamo e poi ne discutiamo insieme.

0: La musica di Frescobaldi e la trascrizione e la chitarra di André Segovia, Radio 3 Suite, per questa terza puntata sulla musica per chitarra, in questo caso la musica antica, la sua interpretazione alla chitarra. Dunque, tutti i problemi che nascono, che possono sorgere attraverso la versione, la trascrizione per uno strumento più moderno come la chitarra, di musiche non concepite per questo strumento, in particolare. Questa aria celeberrima di Frescobaldi era per organo, come gran parte delle sue composizioni, eppure con la chitarra funziona, ma naturalmente con dei limiti.
1: Sì, limiti a volte risibili, diciamo così, perché secondo il tipo di cosa che si fa, a volte bisogna rinunciare a qualcosa, ovviamente, però.
0: Ecco, qui i filologi storcono il
1: Sì,
0: naso, no?
1: no, ma
0: Ovviamente.
1: infatti, no, i filologi storcono il naso per molto meno, per esempio per questi rubati che ha fatto Segovia, che non erano in stile, ecco, quindi c'è da dire però che Segovia era in un altro momento, non si era sviluppata la filologia così tanto da andare a vedere le prassi esecutive dei vari momenti storici, per cui all'epoca Segovia suonava come gli pareva, insomma, gli piaceva fare un rubato, fermarsi su una nota, lo faceva. Però l'importante, secondo me, è l'impatto emotivo che fa quando si ascolta della musica. E questo alla filologia serve fino a un certo punto, insomma, perché quindi preferisco un Segovia ispirato che fa un rubato inopportuno piuttosto uno che fa il compito per bene senza
0: Vabbè, sì,
1: comunicare
0: questo
1: niente.
0: succede in fondo in ogni ambito musicale, strumentale. Pensa ai grandi pianisti, le libertà che si sono presi, i
1: Ah, certo.
0: Rubinstein e Horowitz e tanti altri, no?
1: Sì.
0: Quindi questo fa parte, diciamo, un po' del gioco, ecco. Bisogna poterselo permettere in un certo senso.
1: Esatto, sì.
0: Personalmente, invece, tu, Flavio Cucchi, come ti sei avvicinato al repertorio antico sulla chitarra? Qual è insomma, anzitutto ti piaceva?
1: Ma sì,
0: Immagino che questa sia la leva principale.
1: questo qua è il numero uno, sì. Io penso che bisogna sempre suonare quello che ti piace, sennò come fai? Cioè, quello che suoni arrivano. Se ti piace, arriva anche a chi l'ascolta. No, poi dopo aver suonato tanti decenni la chitarra, il repertorio chitarristico, alla fine mi stavo un po' stretto, insomma, non è che ho suonato tutto ovviamente il repertorio della chitarra, però tutto quello che mi piaceva l'ho suonato. Quindi si è aperto un campo enorme con le trascrizioni, perché con le trascrizioni il rapporto diventa infinito, perché puoi fare veramente qualsiasi cosa. E allora mi sono divertito a fare trascrizioni. Mi pare che abbiamo messo in programma.
0: John Dowland, insomma, facciamo un piccolo passo indietro rispetto a Frescobaldi, sono 20 anni di meno, era leggermente più giovane, ma siamo sempre nell'ambito cinquecentesco, seicentesco e abbiamo dunque uno stile che è quello, in particolare quello di Dowland, è uno stile affascinante perché anche in questo caso declina alcune istanze della sua terra d'origine che probabilmente dice fosse l'Irlanda e sentiamo risuonare in alcune delle sue musiche anche alcune
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: queste melodie che poi ritroviamo in ambiti popolareschi o addirittura folclorici in alcuni casi. Dunque, Dowland è uno dei punti di riferimento di molto chitarrismo. Io penso appunto a grandi chitarristi come John Williams, ma soprattutto Julian Bream, che ha eseguito Dowland non soltanto con il liuto, perché lui era liutista e chitarrista, ma anche con la chitarra, con
1: sì, sì.
0: risultati sempre sorprendenti e interessanti. Ecco, il lavoro invece su Dowland che hai fatto tu personalmente, un lavoro di trascrizione personale o hai lavorato su trascrizioni preesistenti?
1: No, era già trascritto. Trascrivere Dowland per chitarra non ci vuole fantasia perché ci sono le intavolature e a parte il fatto che c'è una leggera differenza di accordatura, la terza corda, il liuto ce l'ha un semitono sotto, però praticamente puoi leggerlo come lo leggerebbe un liutista, per cui non c'è niente da fare, insomma, non è un lavoro di trascrizione come se prendi un pezzo per orchestra e lo trascrivi per chitarra, l'ho fatto io. Ho esagerato un po' forse, ma insomma, se prendi appunto altri strumenti, allora devi fare un lavoro di adattamento, devi rinunciare a qualcosa, sapere a cosa mettere, cioè tutto un lavoro diverso. Dowland lo suoni così come lo suonerebbe un liutista.
0: E quindi noi ce l'ascoltiamo perché ascoltiamo la Pavana da Lacrime, che è un grande classico, di questo grande compositore, lo ascoltiamo dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: La vena patetica, nobile espressione delle lacrime di Dolan, davvero un monumento all'espressività, in questo caso eseguita alla chitarra, impeccabilmente da Flavio Cucchi, le lacrime, la pavana delle lacrime appunto di Dolan, dunque trasparente identità tra liuto e chitarra da un punto di vista della trascrizione, viene facile in un pezzo concepito per liuto trasporlo per chitarra, trova invece i suoi limiti talvolta o comunque le sue sfide in repertori completamente differenti. Ed è il caso del brano che andremo ad ascoltare, si tratta di un brano straordinario, conosciutissimo, è un'aria molto celebre di Handel, Lascia ch'io pianga, che ha una genesi fra l'altro curiosa perché in realtà viene usata inizialmente come danza nell'opera Almira, 1705, poi viene riusata nell'aria Lascia la spina, cogli la rosa, affidata al piacere nell'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno un paio d'anni dopo, e infine raggiunge suo acme, potremmo dire, la sua versione definitiva, quella più conosciuta dal grande pubblico, anche perché ebbe un successo straordinario sin dall'inizio, nel Rinaldo, quell'opera Rinaldo, su testo di Giacomo Rossi. Dunque assume come un prisma diverse sfaccettature quest'aria, e Flavio Cucchi ha osato trascriverla per chitarra, e certo è una bella sfida.
1: Certo che i compositori all'epoca non facevano tanti complimenti, insomma, l'ha usata
0: Si
1: tre volte. Si
0: autocopiavano, o
1: autocopiavano.
0: talvolta anche copiavano gli altri.
1: No, il pezzo è molto bello. All'epoca era cantato molto dai castrati, questo qui, tipo così.
0: E ancora oggi viene cantato molto dai controtenori, ad esempio, Eruskine fa una versione bellissima. Insomma.
1: E così ho fatto una trascrizione per chitarra, meno invasiva, insomma.
0: Come ci hai lavorato?
1: Allora, la cosa importante è trovare la tonalità giusta, perché deve essere, la melodia deve cantare, no? Per cui in primo piano una canzone, un'aria, però devi anche farci i bassi, accompagnarla in qualche modo, no? Eccetera. Quindi deve stare dentro la chitarra e permetterti di fare anche i bassi. Quindi la tonalità è importante. Io l'ho fatta in Re maggiore, che scordando la chitarra, la
0: Il
1: sesta
0: basso,
1: corda,
0: la sesta corda da mi la porti al re.
1: porto al re, e quindi mi consente di poter accompagnare.
0: Ecco, ne approfitterei in questa questione della scordatura per far notare, anche chiedere a Flavio Cucchi, far notare ai nostri ascoltatori, chiedere a Flavio questo aspetto importante della chitarra come strumento che si può accordare in maniera diversa. Sono note le accordature aperte, ad esempio, in un certo genere, soprattutto per la chitarra acustica, quella con le corde di metallo, e in altri casi addirittura la scordatura invece riguarda anche prassi esecutive, per esempio in Leo Brouwer sono frequenti le scordature dell'ultima corda.
1: Diciamo che nella chitarra classica ci sono tre scordature essenzialmente. Si porta la terza corda, il Sol, a Fa diesis, cioè si scende di mezzo tono, per fare la musica antica, per avere la stessa cordatura del liuto. Si mette la sesta corda in Re, un tono sotto, come ho fatto io in questo pezzo qua, per avere la possibilità di suonare in Re maggiore con un basso fondamentale come Re. E si mette a volte la quinta corda in Sol, perché certi pezzi funziona bene. Mettiamo di avere un pezzo in cui vuoi avere un Sol a vuoto, cioè devi avere un Sol a vuoto perché devi lavorare sulle parti alte, ovviamente non potresti farlo con un'altra cordatura.
0: Quindi è una forma di elasticità che la chitarra prevede per la sua struttura.
1: Sì. Poi, appunto, come hai detto te, con le musiche moderne si fanno delle scordature, la portatura aperta si chiama, no? Dove si accorda tutta la chitarra diversamente. Nel classico ovviamente non si fa, perché nel classico devi suonare delle partiture, per cui non è che, insomma, adatti l'accordatura più d'un tanto. Cioè, quelle tre cose sono quelle essenzialmente che si usano.
0: Bene, dunque possiamo ascoltare a questo punto la trascrizione di Flavio Cucchi dalla meravigliosa aria Lascia qui pianga di Handel, e dunque l'ascoltiamo.

0: Sempre una grandissima emozione ascoltare quest'aria di Handel qui nella trascrizione, nell'esecuzione alla chitarra di Flavio Cucchi. E una relazione di importanza con la musica antica, dicevamo, per Flavio e per tanti altri chitarristi. Ma nel caso di Flavio anche c'è una mediazione, no? In queste trascrizioni si è avvalso talvolta della competenza di un musicista che ci piace ricordare e di cui ascolteremo fra l'altro qualcosa, uno dei massimi esperti di Antonio Vivaldi, un personaggio poliedrico, musicista, pittore, scrittore, Federico Maria Sardelli, livornese, classe 1963, che è anche un amico personale importante di Flavio.
1: Sì, noi ci siamo conosciuti a Livorno tanti anni fa.
0: Lui ha insegnato a Livorno al conservatorio per 30 anni, dunque.
1: Sì, ci siamo conosciuti sicuramente nell'87 perché ho ancora, peccato non si possa far vedere in radio, una caricatura che lui mi aveva fatto nell'87, perché appunto hai detto anche vignettista, un vignettista del Vernacoliere, perché un personaggio poliedrico. Poi è vero. Scrittore, ha scritto un libro che è diventato un bestseller della Sellerio. Pittore, suo quadro agli Uffizi. Musicista, ha avuto nomination al Grammy Award, insomma, mi sembra
0: Direttore
1: che
0: d'orchestra.
1: direttore d'orchestra, mi sembra che sia un personaggio fuori dall'ordinario davvero. Era in quel periodo lì che avevo la fissa di fare delle trascrizioni di musica barocca, avevo provato anche a fare Vivaldi. Allora mi sono valso della sua competenza, amicizia per poter sapere le prassi esecutive, ma anche un po' la trascrizione, come regolarmi, e lui mi ha dato una mano.
0: E diciamo che lo stesso Sardelli è compositore. Quando compone, compone
1: Lui compone in stile antico.
0: esattamente, però non avvicinandosi allo stile, sentendosi proprio parte
1: No, infatti, dico.
0: del Settecento, un uomo del Settecento, anche se uno direbbe sembra un artista del Rinascimento
1: Ok.
0: per la sua poliedricità, ma in realtà è
1: È
0: davvero dentro
1: molto,
0: quel mondo.
1: molto legato alla musica barocca. Secondo me, io ho sempre detto a Federico che secondo me la prova dell'esistenza delle vite passate, no? Secondo me lui nel 600, 700 era un musicista, perché non è possibile. Quando eravamo in conservatorio, io insegnavo, lui bazzicava sempre lì. Faceva, per esempio, scriveva dei mottetti, ovviamente con dei testi volgarissimi, come fanno i livornesi di solito, scritti con la penna, con veramente la calligrafia del Seicento, e insomma faceva delle cose incredibili. Poi dipinge anche in stile, lui, se andate in casa sua, è pieno di quadri che sembrano quadri fatti nel 600-700, per cui ha una conoscenza, una naturalezza, una familiarità con questo periodo in tutti i sensi, sia appunto nella pittura che nella musica, che fa veramente pensare che se le ricordi, diciamo, ecco.
0: E qui, diciamo, noi ascolteremo adesso un brano proprio di Federico Maria Sardelli, dunque un brano non storico, ma appunto anche
1: No,
0: questo.
1: lui, infatti, ne abbiamo parlato anche in un'intervista. Lui non è che scrive in stile barocco, lui scrive come scriverebbe un barocco, non è una cosa mediata in nessun modo, lui scrive barocco.
0: Esattamente. In questo caso, Le Labyrinthe d'Amour è scritto espressamente per la chitarra,
1: No,
0: una trascrizione.
1: questo fa parte di una suite per clavicembalo scritta da Federico, che appunto lui stesso ha trascritto molto bene per chitarra, perché è tutto suonabile, e proprio nel periodo che stavamo lavorando insieme, che quindi avevamo più familiarità, questo pezzo che ho volentieri registrato e messo online.
0: E ora lo ascoltiamo.

0: E questo era il Labyrinthe d'amour di Federico Maria Sardelli, dunque un brano concepito inizialmente per tastiera antica e poi trascritto dallo stesso Sardelli per chitarra con grande maestria, ci raccontava Flavio Cucchi, dunque con una suonabilità e un'articolabilità, diciamo, idiomatica proprio della chitarra. E così dunque la possibilità anche di far rivivere in un certo senso la musica antica sulla chitarra, anche quando è nuova, anche quando è moderna, ma ha questo spirito che aleggia, come nel caso della musica di questo straordinario personaggio della scena musicale italiana e internazionale. Dunque, grazie a Flavio Cucchi per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite per questa terza puntata di un ciclo che ancora andrà avanti per altre due puntate. Dunque, arrivederci alla prossima settimana. Grazie, Flavio.
1: Arrivederci, alla prossima.

La chitarra e la musica di Flavio Cucchi a Radio 3 Suite quando sono le 22:57 minuti 43 secondi e c'è la possibilità di una ultima occasione d'ascolto sulla nostra rete, un secondo cartellone, un festival dei festival ancora a cura di Giorgio Marino, che ci porta a Milano, al Teatro La Scala, per la rassegna Milano Musica, nell'ambito della quale lo scorso aprile, precisamente il 28 aprile, si è tenuto il concerto del pianista Filippo Gorini. In programma questa sera, nella nostra trasmissione, la prima parte di questo concerto con due ascolti molto diversi, entrambi corposi e molto impegnativi. Sono due brani di Beat Führer, compositore austriaco, classe 1954, e di Robert Schumann, tra dunque nuova musica e romanticismo, e protagonista sotto i riflettori è appunto Filippo Gorini, pianista brianzolo, trentenne, diplomato col massimo dei voti al Conservatorio Donizetti di Bergamo e poi studia anche a Salisburgo e ha proseguito la propria formazione sotto la guida di grandissimi pianisti come Alfred Brendel, come Mitsuko Uchida, e ha riscosso successo internazionale da molto presto nelle più importanti sale del mondo, dalla Scala di Milano al Concertgebouw di Amsterdam, alla Concerthaus di Berlino e la Fondazione Vuitton a Parigi, Carnegie Hall e tanti altri luoghi in Oriente e in Occidente. Molti progetti interessanti per un artista che non si limita al repertorio classico ma esplora anche la musica contemporanea, lavorando con autori e con nuove forze della musica contemporanea, da quella italiana, per esempio Stefano Gervasoni, ascolteremo qualcosa nella seconda parte del concerto domani, e Beat Führer appunto e tanti altri, George Benjamin e tanti altri autori importanti. Molti premi per Filippo Gorini, premio Abbiati ad esempio nel 22, il Borletti Buitoni Trust Award nel 2020, primo premio al concorso Telecom Beethoven nel 2015 e tanti album anche pubblicati principalmente dall'etichetta Alpha Classics, con applauso della critica e vari premi appunto, recensioni a 5 stelle su importanti riviste e giornali internazionali. Oltre alla carriera solistica si esibisce anche in formazione da camera, tiene masterclass presso istituzioni prestigiose, segue con grande interesse il mondo della composizione contemporanea eseguendo brani di grandi compositori come Stockhausen, come Kurtag, come Boulez, Lachenmann, e poi appassionato anche dalla musica di Beat Führer, compositore, dicevamo, importante la scena internazionale, nato nel 1954 in Svizzera a Schaffusa, ma poi si è trasferito presto in Austria, a Vienna in particolare, ha proseguito i suoi studi e ha fondato assieme a altri nel 1985 uno degli ensemble di musica contemporanea più importanti in Europa, si tratta di Klangforum Wien, che ancora dirige. Ha dedicato molta attenzione Beat Führer al repertorio del pianoforte, e a proposito di questo pezzo che ascolteremo, il Klavierstück del 2025, che viene eseguito in questo concerto in prima esecuzione italiana, ha detto lo stesso autore che rappresenta il culmine del suo studio compositivo sui suoni del pianoforte, i loro fenomeni, le risonanze, gli aspetti armonici, l'uso della pedaliera, temi già esplorati in altre opere per pianoforte solo. E ha detto Beat Führer: il mio obiettivo principale era quello di conferire al pianoforte una risonanza costante in tutto il brano, preservare la plasticità delle sue sonorità. Queste sonorità rimangono il punto focale del lavoro. Dunque ascolteremo il Klavierstück del 2025 in prima esecuzione italiana dal pianoforte di Filippo Gorini, per una durata di circa 14 minuti. Buon ascolto.

La prima esecuzione italiana di Klavierstück, il lavoro del 2025 di Beat Fuhrer al pianoforte. Filippo Gorini in questo bel concerto al Teatro La Scala di Milano il 28 aprile scorso, e il viaggio di questa prima parte del concerto si chiudeva con quella che potrebbe dirsi l'essenza o il manifesto della poetica schumanniana, la raccolta di pezzi caratteristici dedicata alla Lega di David. Sono le Davidsbundelstanz, le danze della Lega di David, opera 6, composte da Schumann nel 1837, e i personaggi che egli immagina di riunire contro i conservatori filistei, e tra quali emergono le contrastanti personalità che si contendono il suo stesso essere, il focoso florestano e il meditativo Eusebio. Un grandissimo ciclo, sottolinea Filippo Gorini, interprete di questo meraviglioso brano di Schumann, segnato da grandi contrasti emotivi, dall'entusiasmo più energico alla più profonda introversione, dal languore alla tenerezza, dalla dolcezza infinita fino alla frenesia selvaggia che chiude nella delicatezza infantile. Ascoltiamo dunque le danze della Lega di David di Robert Schumann dal pianoforte di Filippo Gorini.

Applausi alla Scala di Milano il 28 aprile scorso per questa esecuzione delle danze della Lega di David, opera 6 di Robert Schumann, al pianoforte Filippo Gorini. Era anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Luca De Ioris e Gabriele Cioni, con noi stasera al di là del vetro, per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è naturalmente per domani sera, a partire dalle 19:50 saremo su queste frequenze per presentarvi, assieme ai consueti due cartelloni musicali, tante altre proposte ancora. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte.

Si intitola Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own, il nuovo terzo album di Giacomo Zanus, che arriva a distanza di qualche anno dal precedente Cora, che era uscito per Out Records, un disco questo in cui in effetti la sensazione è quella di gironzolare, a volte anche senza una meta, senza fretta, un po' alla scoperta di luoghi da cui farsi sorprendere. Questa sensazione è data anche dall'impossibilità di circoscrivere in un genere preciso la musica che attraversa questo album. Giacomo Zanus porta con sé una parte della sua esperienza tra jazz e improvvisazione, ma qui troviamo soprattutto post-rock, folk, musica che ricorda quella delle colonne sonore, un'attitudine alla dilatazione che ci riporta alla mente anche alcuni musicisti americani, come ad esempio Raleigh Walker o William Tyler, con la chitarra a fare sempre un po' da guida. Il disco viene presentato come una raccolta di piccole storie, di cartoline e di appunti di viaggio che evocano volti, luoghi e sensazioni in cui immergersi, anche con allusioni ad alcuni angoli del Veneto, che è proprio la regione di origine di Giacomo Zanus. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura, Dear Palomar, con il romanzo omonimo di Italo Calvino a fare un po' da riferimento attraverso tutto l'album, album che è uscito da qualche settimana per l'etichetta Ocum, e in cui ritroviamo Giacomo Zanus alle chitarre, alla lap steel, al sintetizzatore, allo zither, ai campionamenti e all'elettronica, Giorgio Pacoridge a pianoforte, Fender Rhodes, Korg e Farfisa, Mattia Magatelli a contrabbasso e basso elettrico e Marco D'Orlando a batteria, percussioni, glockenspiel e hand clapping al battito di mani. Ascoltiamo un'altra traccia da Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own di Giacomo Zanus, dove ritroviamo ai cori Giulia De Val, Natalia Rogantini e Alberto Visentini. Il pezzo si intitola Canto Pagano.

E in questa parte di battiti continuiamo ancora per un po' a girovagare tra suoni e luoghi dopo il brano Canto Pagano tratto da Wandering Away Safer Than Getting Lost on Your Own, ultimo lavoro di Giacomo Zanus. Abbiamo ascoltato senza interruzioni la traccia Olac Porcirol, tratta in questo caso da Postcards from Italy, un album ma più in generale un progetto audiovisivo realizzato dal duo Bottasso che trae ispirazione da 15 diari di viaggio, 15 cortometraggi girati oltre un secolo fa in diverse città italiane e che sono stati poi, diciamo, recentemente restaurati dall'AI Film Museum di Amsterdam. Il duo Bottasso è originario di Cuneo, ma da tempo fa base a Rotterdam, diciamo, con questo progetto ha in un certo senso rafforzato il rapporto, il legame tra il proprio paese d'origine e appunto quello che invece da tempo lo ospita. Il duo è composto da due fratelli, Nicolò, che troviamo a violino, violino tenore d'amore, sarebbe un violino dal suono un po' più caldo che ricorda la viola, e poi tromba ed elettronica. Con lui c'è Simone Bottasso a organetto, campane, armonium, elettronica e field recording. In questo album troviamo anche diverse collaborazioni su vari brani: Simone Simsolongo all'elettronica, Agnese Valmaggia alla batteria elettronica, Gelle Rosenburg alla chitarra. Nello specifico, nel 2022 il duo ha ripercorso in treno l'itinerario di questi diari di viaggio, registrando musica e suoni ambientali nei luoghi, diciamo, delle riprese originali, e poi creando questa sorta di nuova colonna sonora che in realtà nella versione dell'album su Bandcamp è leggermente diversa da quella che accompagna queste cartoline audiovisive, questi film d'archivio che poi tra l'altro si possono anche vedere gratuitamente proprio sul portale dell'AI Film Museum di Amsterdam. Ascoltiamo un altro brano da Postcards from Italy intitolato Contrabbandieri, dove insieme al duo Bottasso c'è anche Sinan Arat al Ney, un flauto di origine.

0: Be not mightily dejected.
1: E dal passo repentino del duo Bottasso con il brano Contrabbandieri siamo scivolati senza interruzioni in un ritmo più lento, quasi controllato, che poi però si fa sempre più ipnotico e circolare, dal tema del viaggio di Postcards from Italy, il progetto audiovisivo del duo Bottasso, con un volo pindarico. Siamo passati invece al concetto di solastalgia, la nostalgia di casa vissuta mentre si è ancora a casa, e questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Uroboros, secondo album da solista di Giulio Stermieri, compositore, pianista, tastierista, attivo sia in solo sia con diverse collaborazioni, come ad esempio parte della band di Annie Ader, ma Giulio Stermieri è anche, diciamo, all'interno del progetto Tristi Tropici. Uroboros è un album che ci avvicina in maniera più decisa ai territori di una sperimentazione tra elettronica, elettroacustica, avanguardia, come già nel precedente album Fort Da. Giulio Stermieri qui indaga il rapporto tra l'organo farfisa e la pratica del campionamento. È anche un disco in cui, sotto gli strati di suoni di organo, di field recording, sotto la ricerca timbrica e la manipolazione delle voci, ci sono una serie di suggestioni di tipo politico, dai campionamenti di Luciano Berio ai field recording presi durante una manifestazione in occasione della COP27, fino ai riferimenti più o meno espliciti al genocidio palestinese. Nel brano che abbiamo appena ascoltato, Solastalgia, la voce era di Isacco Venturini su testo di Giulio Stermieri. L'album è uscito a inizio aprile per l'etichetta con base a Bologna Antinational Noise, e Giulio Stermieri lo sta presentando dal vivo in questi giorni. Ci sono ancora le date del 7 maggio, di oggi giovedì 7 maggio a Trento per Gems, e poi di sabato 9 a Roma allo studio 33 di Trastevere nell'ambito della rassegna Peaceful. Lo ascoltiamo con altre due tracce in sequenza: If We Can Dance, con riferimento alla citazione, alla presunta citazione If I Can Dance I Don't Want to Be Part of Your Revolution dell'attivista Emma Goldman, e a seguire Strani Anelli.

E dai personaggi reali citati da Giulio Stermieri nel suo recente album Uroboros, siamo arrivati ai personaggi di finzione, alle fiabe di Gianni Rodari nel bel lavoro di Valentina Finn e Federica Furlani. Abbiamo ascoltato in sequenza If We Can Dance e Strani Anelli nelle sperimentazioni tra Farfisa e Campionamenti, appunto di Giulio Stermieri, e subito dopo invece la traccia era Alice Cascherina nelle reinterpretazioni fatte in Rodari Connection dalla cantante e compositrice Valentina Finn, che diciamo si è occupata dei testi, delle musiche che troviamo a voce, sax e microkorg, insieme a Federica Furlani, che si è occupata degli arrangiamenti e che è a viola elettronica, theremin, mbira e voce. I luoghi visitati da Valentina Finn e Federica Furlani sono quelli dell'immaginazione e, diciamo, il concetto di manipolazione, di mutazione di una materia originale è interpretato in chiave assolutamente giocosa. Valentina Finn e Federica Furlani si rifanno al libro Favole al telefono di Gianni Rodari, celebre raccolta di racconti brevi pubblicata per la prima volta nel 1962. Il protagonista era un padre costretto a girare l'Italia e a stare lontano dalla famiglia, che però ogni sera alle 21 chiamava al telefono la figlia e le raccontava una storia. Quello che Valentina Finn e Federica Furlani fanno con l'album Rodari Connection è assolutamente nello spirito dello scrittore piemontese, perché, diciamo, come leggiamo anche nelle note, così come per Rodari la brevità era un principio compositivo più che un limite, per le due musiciste la presenza di codici diversi, il racconto, il canto, la parte acustica e la parte elettronica sono una sorta di occasione, non un limite, ma un'opportunità per far mutare continuamente la tessitura sonora di questo progetto. Il disco è uscito per l'etichetta di Trento Coalhouse e ne ascoltiamo un'altra traccia intitolata di un distratto.

E questa notte qui a Battiti su Radio 3 ritorniamo alle danze sensuali dei PS5, il gruppo capitanato da Pietro Santangelo che ha dato alle stampe un disco di 5 tracce che vogliono evocare un mondo dionisiaco di piacere ma anche di ritualismi, gettando un ponte attraverso il Mediterraneo, un ponte che ci porta da Napoli fino all'Afrobeat nigeriano con Pietro Santangelo ai sassofoni, flauto, voci, fugiara e percussioni. Ci sono Giuseppe Giroffi ai sassofoni, Vincenzo Lamagna al basso, Paolo Batà Bianconcini alle percussioni e Salvatore Rainone alla batteria. Il disco pubblicato da Caffè Safora Records si intitola Baccanalia e il brano che abbiamo ascoltato era Cosmos. Atmosfere e ritmi che si fanno segnatamente mediterranei e nello specifico siciliani nel disco dei Lero Lero, dal quale ascoltiamo A ieri ci passava.

Alessio Bondi, Donato di Trapani, Giovanni Parrinello e Fabio Rizzo, ovvero Lero Lero, il loro approccio antifolcloristico che cerca e trova nella tradizione siciliana gli elementi più liberi per portarli nel contemporaneo e rimodularne la carica trasgressiva attraverso l'elettronica e non solo, che entrano in rapporto creativo con i melismi microtonali e con i suoni ipnotici di Zampogne e Marranzani, tra le altre cose. A ieri ci passava il brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo loro disco omonimo intitolato Lero Lero. Il brano era una rielaborazione ispirata ad un canto di sdegno registrato nella Argentino nel 1955, nel quale il pretendente di una donna evidentemente non ricambiato esprime tutto il suo sarcasmo rabbioso.

La ricerca sulle espressioni artistiche più antiche, le tradizioni popolari che hanno lasciato il passo al mainstream e che ora vengono riprese da molti musicisti con l'intenzione di farle uscire dalla dimensione museale e di una supposta autenticità. I Lero Lero, che abbiamo ascoltato prima, lo chiamano un approccio antifolcloristico, le Cocagna invece una visione del folk sovversiva e liberatoria. Le Cocagna, ovvero Caroline Dufaux e Lila Freis, alle voci e al tambourins de cordas, uno strumento molto particolare e antico che sopravvive nelle musiche tradizionali dei Pirenei tra Spagna e Francia, musiche tradizionali che le Cocagna rielaborano, come il brano che abbiamo appena ascoltato, La Majorana, tratto dal loro nuovo disco intitolato Flam Folklore, uscito per l'etichetta Les Disques Bongo Joe e dal quale ascoltiamo un altro brano, la title track Flam Folklore.

0: qui me plaît quand tu me reslookes, d'une capule et trou, Dieu. Est-ce que t'es loup? Et belle, usi sur l'impôt. Est-ce que t'es loup? Ni n'auram pas y'a mes proues. Et quand parle Zuxita, chesca te vergogne. Et quand parle Zuxita, chesca te vergogne.
1: Clame tes loups!
0: Exclame tes loups! La réplique des cas de jour.
1: Réclame tes loups!
0: Exclame tes loups! Ni n'auram pas y'a mes proues.
1: Pensa loup carmaï!
2: Crane folklore,
3: Amélie Biaï,
2: Capit folklore,
3: Alionadao,
2: Ardit folklore,
3: Porcalassao,
2: Pelit folklore,
3: Luki Renau,
2: Ardit folklore.
1: Et las bendemios?
4: Flamme folklore, il folklore incandescente, la musica occitana rivisitata e anche se vogliamo estesa dalle Coccagna, duo di musiciste francesi che aderiscono a un movimento molto ampio, direi anche globale, di valorizzazione creativa e contemporanea delle tradizioni musicali locali. Flamme folklore era il titolo del brano e del nuovo disco di questo bel duo francese, un disco pubblicato dalle Disc Bongo Joe. Musica di tradizione che da sempre investe gli interessi e l'espressione artistica di Paolo Angeli, una conoscenza che il musicista sardo ha potuto approfondire con un maestro come Giovanni Scanu e che si è innestata sulle pratiche improvvisative di ricerca legate allo strumento così particolare di Paolo Angeli, della sua chitarra sarda preparata e anche al suo amore per le musiche eterodosse. E lo strumento, la musicalità di Paolo Angeli nel suo nuovo disco entra in relazione con la pratica musicale sarda per eccellenza, quella del canto a tenore, che in questo disco, e non solo in questo disco, diventa narrazione storica del passato e del presente legata alla terra sarda anche attraverso i versi di alcuni poeti isolani e attraverso le registrazioni sul campo ambientali o vocali che si sentono nelle varie tracce tratte da Vinti e Maiu. Questo è il titolo del disco e del brano che ascoltiamo questa notte a Battiti. Paolo Angeli e tenore Murales.

0: de Orgosolo.
1: Bei, alle ja Samurra, sì o no?
2: Ai, se è la via.
1: Sei a Servado, da?
3: Sei!
4: Bella!
3: Bella!
4: Sei!
3: Sette!
4: Sei!
3: Sei!
4: Sei!
3: Sei!
4: Sei!
3: Sei!
4: Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei

0: segreteria di svolgersi il poligono militare, un giornalista, una commente, mi ha domandato un commente, se si è nervoso, riceve un militare, un mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Ci siamo preparati a non riceverli, diceva una voce di donna sulla coda del brano che abbiamo appena ascoltato dal nuovo disco di Paolo Angeli insieme al tenore Murales de Orgosolo, e il riferimento era alla lotta intrapresa dai cittadini di Orgosolo contro l'occupazione da parte dei militari dell'esercito italiano di un terreno che veniva usato dai pastori del paese per il bestiame, perché i militari volevano collocare lì un poligono di tiro. Il 19 giugno del 1969 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi nella località di Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione nei quali non si verificò alcun episodio di violenza, l'esercito si ritirò. Questa è la storia della rivolta di Pratobello, raccontata anche in questo disco e in questo brano Salota e Pratobello.
2: Zuvinti a Sant'Andria proe proe vini in partito schinsarò banzande da esa montagna passende in locoe carrigo se in fustor via zande con anzone in mano e fedu in fatto su tazzo arresso mutinde e truvande

avilidos pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più in contratto. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziverro e dai sannata mala, si ristabilin in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

0: unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a quando la raggiunta s'intesa. Sordelega orda esassemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sorbezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocche da nas armanos e narana, custa sì che er valentia.
1: Paolo Angeli, chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo, Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Li abbiamo ascoltati in questo nuovo disco intitolato Vinti e Maiu. Il canto a tenore sta alla Sardegna come il gamelan sta all'Indonesia e in particolare all'isola di Giava, dove è avvenuto l'incontro tra il produttore attivo a Milano Daniele Guerrini, in arte Heath, musicista che prende volentieri ispirazione dal folk più mistico, e Tegu Permana, in arte Tarawangsawelas. Proprio a Bandung nel 2017 si sono incontrati questi due musicisti e da allora ha iniziato a prendere forma il disco che ascolteremo a breve, con un successivo intenso scambio di file tra i due musicisti e poi ulteriormente elaborato durante il loro tour dal vivo. È un disco che è fortemente influenzato dalla tradizione musicale indonesiana, a partire dagli strumenti utilizzati, strumenti che poi si innestano nel tessuto elettronico, in un rapporto molto stimolante tra dentro e fuori, da cui nasce il neologismo Duori, che è anche il titolo del brano e del disco che ascoltiamo ora qui a Battiti, disco uscito a nome di Heath e Tarawangsawelas per l'etichetta Strom.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Manfredini, concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, adagio, allegro, largo, presto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Di Francesco Manfredini avete ascoltato Concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Nevin Mariner.
1: Johann Strauss Jr., Bal Champêtre, quadriglia opera 303, Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Alfred Walter.

0: Di Johann Strauss Junior avete ascoltato Bal Champêtre, quadriglia opera 303. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca diretta da Alfred Walter.
1: Frédéric Chopin, tre valzer opera 70, numero 1 in sol bemolle maggiore, numero 2 in fa minore, numero 3 in re bemolle maggiore. Pianista Alexandre Tarot.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre Walzer Opera 70, pianista Alexandre Tarot.
1: Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.